Poi hai quella codice su clem, o liga po marca o rase. O vi liga cusa o salate, o di hai o yenta o lerca. Vi liga cusa o hande pra,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.